0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Te ne sei accorto, sì, che parti per scherzo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessimo.
1: Italiana, italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura è chiusa e sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

bellezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti in un Texas con me.

time. Quanto pelo hai sul petto, ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

qualcuna sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

se dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura chiusa è sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Yes, sir.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A rischio ampliamento il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, con le borse che chiudono in rosso. Intanto Donald Trump afferma di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di qualsiasi altro, dice il presidente americano. Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, uomo del Marocco morto a Bologna. Gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. Dal Marocco la moglie della vittima chiede intanto giustizia. Un bimbo è morto a Catanzaro mentre altri quattro sono stati ricoverati, probabilmente a causa di un batterio. Sia la piccola vittima che gli altri quattro bambini, tre già dimessi, frequentavano un asilo a Tropea. La struttura chiusa è sottoposta a sanificazione. È stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie che si sono consumate nelle ultime settimane. La Camera ha approvato con la appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto. In Piemonte l'ex compagno della vittima, l'uomo indagato per la morte di Daniela Florea, 35enne, trovata morta in un appartamento a Torino. L'uomo sarebbe indagato al momento per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Chiudiamo con il calcio. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia. Secondo il direttore tecnico della FIGC Paolo Maldini, che ha parlato all'assemblea di Lega in Serie A a fianco del presidente Malagò e dell'advisor azzurro Leonardo, Modric resta intanto al Milan per un'altra stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: Un gruppo criminale dedito agli assalti con esplosivo agli sportelli automatici nel Basso Molise è l'ipotesi alla base di un'operazione condotta dai carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso. Due persone originarie di Foggia sono finite in carcere, per una terza ha disposto l'obbligo di presentazione. Denunciato un quarto complice. I colpi, secondo gli inquirenti, avrebbero fruttato al gruppo criminale guadagni per 70.000 euro. A Stornara, nel Foggiano, un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita male. A salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne, ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta in comune dal sindaco Roberto Nigro, che sui social ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Guerra ai baby delinquenti. Un'altra stretta dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Per il ministro Nordio il provvedimento facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Il caso Fakir, un momento di contatto tra Abderrahim e un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte del 41enne. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La disponibilità annunciata da Mario Calabresi a correre come sindaco di Milano per il centro-sinistra accende la partita per Palazzo Marino. Sull'altro fronte Cottarelli, il cui nome era stato avanzato tra gli altri da Tajani e Moratti, si sfila, ufficialmente per motivi personali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Autonomia differenziata. La Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare a proposito di sanità. Ma sentiamo il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Noi saremo penalizzati due volte. Primo, le regioni più ricche faranno concorrenza sleale a quelle più povere. Secondo, i nostri cittadini andranno comunque a curarsi lì dove i servizi saranno migliori e il conto salatissimo di quel viaggio lo pagano le regioni del sud, per di più finanziando ospedali che nella stragrande maggioranza dei casi sono ospedali privati.
2: A San Cesario di Lecce, in Salento, un 57enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato un incendio in un'area verde con presenza di rifiuti. Le fiamme hanno interessato oltre 2 ettari, ma sono state domate dai vigili del fuoco senza causare feriti per l'uomo. Sono stati disposti domiciliari. Intanto la Puglia sarà una delle 4 regioni in cui saranno inviati volontari della Protezione Civile della Lombardia per contrastare proprio gli incendi. Le altre 3 regioni sono Lazio, Sicilia e Sardegna. Gli atleti italiani si stanno preparando al meglio in vista dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto e in altre città pugliesi, l'ha dichiarato il presidente del CONI Luciano Buonfiglio. L'Italia, si legge, potrà contare su una delegazione di circa 500 atleti, la più numerosa della manifestazione. Il 30 luglio saranno ufficializzati anche i nomi dei 2 portabandiera azzurri ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni, 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione a Gallipoli. Nel Leccese un 81enne si è immesso contromano con la sua auto sulla strada per Lecce per poi scontrarsi frontalmente con un'altra auto guidata da una donna con a bordo il figlio. I tre sono stati soccorsi e trasportati al Vito Fazzi di Lecce e non sarebbero in pericolo di vita. Storia a lieto fine dopo tanta paura a Stornara, nel Foggiano. Un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita. Male a salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta poi in comune e ringraziata sui social dal sindaco Roberto Nigro, che ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. E ad Andria, nell'Abate, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi le ha telefonato. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al Capo dello Stato dopo che non aveva potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Così ha fatto arrivare la lettera tramite la prima cittadina. Il calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 con i rumeni del Timisoara. Domani i giallorossi sfidano in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale la cessione in prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin, tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran, tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti non si esclude alcuna ipotesi. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini. Sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione a Gallipoli. Nel Leccese un 81enne si è immesso contromano con la sua auto sulla strada per Lecce per poi scontrarsi frontalmente con un'altra auto guidata da una donna con a bordo il figlio. I tre sono stati soccorsi e trasportati al Vito Fazzi di Lecce e non sarebbero in pericolo di vita. Storia a lieto fine dopo tanta paura a Stornara, nel Foggiano. Un bimbo di 3 anni ha rischiato di soffocare a causa di una caramella ingerita, male a salvarlo è stato l'intervento di Anastasia, 23enne ex militare dell'esercito, che gli ha praticato la manovra Heimlich, tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree. La giovane è stata accolta poi in comune e ringraziata sui social dal sindaco Roberto Nigro, che ha annunciato da settembre corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini. E ad Andria, nell'Abate, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi le ha telefonato. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al capo dello Stato dopo che non aveva potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Così ha fatto arrivare la lettera tramite la prima cittadina. Il calcio prosegue in Austria, il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 con i rumeni del Timisoara. Domani i giallorossi sfidano in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale la cessione in prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

passante. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere scoperte, 20 milioni di euro in beni sequestrati, più di 80 le imprese di tutta Italia coinvolte, sono i numeri dell'inchiesta Tesori d'Oriente dei finanzieri del comando provinciale di Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito ad agosto scorso sulla sicurezza dei prodotti di una società gestita da persone di origine cinese. Autonomia differenziata, la Puglia è pronta a dare battaglia con un ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese tra governo e quattro regioni del nord, in particolare sulla sanità, ma sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: I rischi sono tre. Primo, le tariffe delle prestazioni sanitarie. Chi ha un bilancio più ricco potrà aumentare le proprie e quando quelle tariffe salgono il conto lo paghiamo noi. Secondo, il personale. Chi ha un bilancio più ricco potrà fare contratti integrativi e potrà fissare stipendi più alti per attirare i medici. Terzo, e questo è il punto che nessuno dice, il Fondo Sanitario Nazionale è insufficiente.
2: Ad Andria, nella BAT, una bimba affetta da atrofia muscolare spinale ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, che le ha risposto con una telefonata. A darne notizia sui social è stata la sindaca Giovanna Bruno. La piccola ha scritto al Capo dello Stato per far sentire la sua presenza dopo che non era riuscita a partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario del 2016. Calcio, prosegue in Austria il ritiro precampionato del Lecce dopo la sconfitta per 1-0 contro i rumeni del team Soara. I giallorossi sfideranno in amichevole i croati dell'Istra. Sul mercato intanto ufficiale il prestito di Alex Sala agli spagnoli del Mallorca. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa, per voi così

0: con chi sei.
1: Italiana, italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

capo di... Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In Iran, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti USA. Esplosioni in diverse città del sud. Teheran reagisce. Colpite basi aeree americane fra Giordania e Bahrain. Trump minaccia. I danni alle nostre navi saranno risarciti con fondi iraniani. Replica del regime. Precedente incendiario. Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Così Meloni, chi sbaglia deve rispondere. Nordio precisa, le nuove norme facilitano le indagini, le opposizioni parlano di propaganda e repressione, Save the Children critica, l'imputazione automatica non serve contro la violenza. All'Aquila è morta la 22enne precipitata da una finestra della scuola e ispettori della Guardia di Finanza, l'allieva era stata operata per i gravi traumi, si indaga per capire le cause, anni fa l'istituto finì in un'inchiesta per una denuncia di molestie subite da una ragazza da parte di un ufficiale. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale. L'ipotesi, una contaminazione da batterio, sequestrato l'asilo di Tropea che frequentava. Altri 4 ricoverati, 5 con sintomi lievi, tutti nella stessa struttura materna. 3 sono stati dimessi, indaga la procura di Vibo Valentia. Stop al trasporto ferroviario, sciopero nazionale. Iniziata alle 21, la mobilitazione di 24 ore coinvolge il personale del gruppo FS. Da nord a sud previsti cancellazioni e disagi. A seguire si fermerà il comparto marittimo. Centinaia di persone fuggono in barca dal mega incendio a Cap Ferré. Almeno 400 tratti in salvo. Bruciati oltre 3.000 ettari, 20.000 evacuati. La penisola si estende lungo la costa atlantica francese a ovest di Bordeaux. Nessuna vittima. Il caldo alimenta le fiamme. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, tra cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi nasale e oculare. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. ANAS scatta il piano estivo per l'esodo del primo grande weekend di partenza, previsti oltre 27 milioni di spostamenti. Viabilità Italia prevede bollino rosso per oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Oggi e domani per gli spostamenti dei grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, domenica pomeriggio per i rientri verso le città. Attenzionate la strada statale 16 e la 106 ionica. Manca solo il via libera del Consiglio regionale pugliese per la nuova legge sugli affitti brevi. La Commissione Attività Produttive ha il disegno di legge, ha approvato il disegno di legge voluto dal presidente De Caro, che permetterà ai sindaci di stabilire le zone in cui bloccare o incrementare gli affitti di immobili per uso turistico. Sentiamo De Caro.
3: Gli affitti brevi, che sono stati un'opportunità per la nostra regione, perché grazie ai posti letto degli affitti brevi siamo riusciti a raggiungere quei risultati, quei numeri di visitatori. Ci sono luoghi della nostra regione che sono sconosciuti agli occhi dei visitatori e magari allargando gli affitti brevi in alcune zone e stringendo un po' le maglie in altre zone saranno i sindaci a decidere dove sviluppare il turismo.
2: Calcio, mercoledì prossimo saranno ufficializzati 3 gironi del prossimo campionato di Serie C, giovedì saranno stilati i calendari a rappresentare la Puglia, oltre al Bari, Altamura, Barletta, Casarano, Cerignola, Foggia e Monopoli per la Basilicata, Picerno e Potenza. È tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel Catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i tarali, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da lei.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In corso a Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia. L'esame sarà cruciale per stabilire le circostanze del decesso. Da un attacco già compiuta sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie. Il 42enne potrebbe essere stato soffocato dal suo stesso sangue. Sono scattati stamattina i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 paesi, compresi tra il 10% e il 12,5%, introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato. L'Unione Europea prende atto, il Regno Unito minimizza, mentre la Cina protesta, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. In Medio Oriente, attacco dell'Iran a obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato americano e dove vengono ospitate le truppe. Esplosioni vicino all'aeroporto, i Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Inferno di fuoco in Francia, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca da Cap Ferret a causa di un incendio. In fumo 8.700 ettari. L'emergenza roghi coinvolge anche la Spagna, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid, nella provincia di Avila. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo vero esodo estivo. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Le maggiori criticità oggi, domani mattina e domenica pomeriggio. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri aperti. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GSE Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i tarali, le birre, la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia, sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Esplosioni nel Kurdistan iracheno per un attacco iraniano vicino all'aeroporto di Erbil, dove si trova il consolato statunitense e dove vengono ospitate le truppe. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Israele nel frattempo prepara un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata. Via i nuovi dazi voluti da Trump, compresi tra il 10 e il 12,5%, colpiscono oltre 60 paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'UE prende atto, la Cina protesta, in Gran Bretagna il nuovo governo Burnham minimizza, per noi non cambia nulla. Ieri il governo ha approvato il DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Viene invertito l'onere della prova per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere verrà ora presunta. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Parlamento. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Terminerà alle 21 con una fascia di garanzia dalle 18 fino al termine della mobilitazione. Weekend da bollino rosso. Su strade e autostrade, previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio, sospeso l'83% dei cantieri aperti per limitare i disagi. Emergenza incendi in Francia, dove Macron è stato costretto ad attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Già oltre 23.000 sfollati nella Gironda, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari, centinaia di persone in fuga via mare da Cap Ferré. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, non sarà lui il CT. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1.000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

me lamento, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si riaccende la violenza in Cisgiordania, scontri tra coloni israeliani e residenti nei pressi del villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. 4 morti tra i palestinesi, 1 tra i coloni. L'esercito di Tel Aviv interviene e avvia un'ampia operazione antiterrorismo. Netanyahu: acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. Al via la nuova ondata di dazi voluta da Trump. Le tariffe con valori fissati tra il 10 e il 12,5% colpiscono oltre 60 paesi. L'accusa è di non aver contrastato il lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'Europa coinvolta si limita a prendere atto, protesta la Cina. Incidente mortale in Kenya, deceduta Sydney Serpetri, una turista italiana di 52 anni, era con il marito e il figlio, feriti in modo non grave a bordo di un'auto diretta a Malindi. La vettura ha avuto un frontale con un camion, morto anche l'autista. Polemiche dopo il via libera del governo al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Protesta l'Unione Camere Penali, scardinati i principi dell'ordinamento. Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, parla di preoccupante passo indietro. Cresce il numero di sfollati per i devastanti incendi in Spagna e Francia. Dai villaggi attorno a Madrid evacuate quasi 20.000 persone, mentre tra Gironda e Land oltre 63.000 persone allontanate dalle case, anche via mare. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore catalano, dopo giorni di riflessione, ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo aver lasciato il City. Declinata dunque la proposta di Maldini, che ora punta su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre, la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia, sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese, che si sono concluse con il sequestro di oltre 1.000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

ho sempre tantissimo da fare. Dici che non ho più tempo per parlare, ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi una

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta con l'Iran. Per il presidente lo scontro militare sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi. Intanto in Cisgiordania sale la tensione, scontri tra palestinesi e coloni, 5 le vittime, tra loro un ufficiale israeliano. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. In Ucraina sale a 10 morti e circa 100 feriti il bilancio del raid russo contro un campo di addestramento alle porte di Kiev. Non si fermano gli scambi di missili e droni. In Russia, nell'oblast di Kirov, 6 morti e 26 feriti in un attacco contro una fabbrica di ordigni. È polemica per il via libera del governo al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori. Protestano le camere penali che parlano di ordinamento scardinato. Con la nuova norma, la capacità di intendere e volere dei giovani sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. In Kenya, una turista italiana è morta nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. La vittima, Sidney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave nell'incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, deceduto anche l'autista della vettura. Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie. Dalle 18 scatta la fascia di garanzia su strade e autostrade. Weekend da bollino rosso per il primo esodo estivo. 27 milioni veicoli in viaggio. Per ridurre i disagi, ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore declina dopo giorni di riflessione la proposta del direttore tecnico Maldini. Dopo aver lasciato il City, il catalano vuole un anno sabbatico. Gli azzurri ora puntano gli occhi su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio, immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump considera ormai lo scontro militare l'unica carta contro l'Iran, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto in Cisgiordania Israele prepara un'operazione su vasta scala dopo gli ultimi scontri tra residenti e coloni. All'ospedale di Nablus, blitz militare di Tel Aviv per arrestare alcuni palestinesi che hanno preso parte alla guerriglia. Dopo il via libera di Palazzo Chigi al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori, le camere penali attaccano. Ci sono elementi incostituzionali. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani tra i 14 e i 18 anni sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. Si chiamava Sydney Serpetri, la turista italiana di 52 anni morta in Kenya nello schianto tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave, e si stava spostando da Mombasa a Malindi, deceduto anche il conducente della vettura. Non si arrestano i devastanti incendi in Spagna e Francia. Alle porte di Madrid oltre 19.000 evacuati, i tre filoni del rogo si fondono in un'unica massa, sgomberati altri tre paesi. Sull'altro lato dei Pirenei sono oltre 63.000 gli sfollati tra Gironda e Land, si fugge anche via mare. 27 milioni di veicoli in viaggio previsti su strade e autostrade italiane nel weekend da bollino rosso, che coincide con il primo esodo estivo. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. La situazione oggi resa più grave anche dallo sciopero delle ferrovie in corso fino a alle 21. Calcio: per la panchina della nazionale si fa sempre più concreto il nome di Andrea Pirlo. I vertici della FIGC decideranno nei prossimi giorni, dopo che nella notte Pep Guardiola ha dato forfè dopo un periodo di riflessione, e Maldini rivela: prima avevamo contattato anche Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio, immagino di GS Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese, che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state quattro persone, di cui due minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

tardi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump, lo scontro militare con l'Iran sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi con Teheran, e quanto riporta il Wall Street Journal. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce: difenderemo i nostri interessi nello stretto di Hormuz, vittime in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni. Arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli USA a decine di paesi in tutto il mondo in vista delle scadenze delle tariffe generalizzate del 10% introdotte come misura provvisoria, provvedimenti che furono adottati da Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington, notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni, la turista italiana morta in un incidente in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi. La connazionale viaggiava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un camion, il marito e il figlio feriti in modo non grave nell'incidente, deceduto anche l'autista della vettura. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo, si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete, alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Made in Puglia è cresciuto del 3,3% rispetto allo scorso anno, lo certifica la Coldiretti Puglia sulla base dell'ultima edizione dell'osservatorio immagino di GSE Italy, secondo il quale a trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Scoperta maxi frode fiscale a Trani, 65 persone denunciate, 32 società cartiere, 20 milioni di euro in beni sequestrati, 80 imprese coinvolte in tutta Italia. Sono i numeri dell'inchiesta dei finanzieri Barletta Andrea Trani. Le indagini coordinate dalla procura tranese sono iniziate da un controllo eseguito nell'agosto scorso in una società gestita da persone di origine cinese, che si sono concluse con il sequestro di oltre 1000 prodotti ritenuti non conformi. A Bari una ragazza di 26 anni sarebbe stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava nei bagni pubblici del Parco Rossani. Ha raccontato che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, di cui 2 minorenni, che l'avrebbero strattonata e presa a calci. La 26enne, soccorsa dal 118 e trasportata al policlinico, ha riportato traumi al naso e a un occhio. La polizia locale sta ascoltando i testimoni. Taranto ha una nuova casa per l'atletica, completata la pista indoor del Pala Ricciardi in vista dei giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia per competizioni internazionali. Il Pala Ricciardi è progettato anche secondo criteri di sostenibilità. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora il Medio Oriente, l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili, a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi a traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cose segui, sono troppo dubbi, non fartene un problema, non avvi dubbi, sono solo, rock and roll, non avvi dubbi, sono solo, rock and roll, non avvi dubbi, sono solo, rock and roll, non avvi dubbi,

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti. Attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo lavori in queste ore sul caro benzina. La premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famose che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Siamo soli.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nelle Cese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi, richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Stadio.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Sarebbero stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio nei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari ai danni di una studentessa di 26 anni. La giovane ha raccontato che ad aggredirla sarebbero stati 10 ragazzini e 2 adulti. La vittima ha riportato traumi al naso e agli occhi. Si è sfogata con un video sui social. Nessuno mi ha aiutata, ha detto. Sentiamo le sue parole.
3: Cari ragazzi, i soccorsi li ho chiamati io. Mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra, li ho chiamati io con una platea di gente che guardava mentre mi prendevo i calci in faccia da adulti e ragazzini.
2: Un grosso incendio ha interessato una vasta pineta sul mare a Rivabella, a Gallipoli, nell'Eccese. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco. Le alte fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni ed è stato necessario evacuare alcuni residence e 2 lidi. Richiesto l'intervento di un Canadair da Lamezia Terme. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza idrica in regione. L'osservatorio permanente ha dichiarato basso il livello di severità idrica alla luce dei recuperi di acqua rispetto al 2025. Non bisogna abbassare la guardia, commenta De Caro. Il marchio Made in Puglia continua a conquistare spazio nel carrello della spesa degli italiani con un valore delle vendite che ha raggiunto quasi 264 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a un anno fa. Lo conferma Coldiretti Puglia. A trainare le performance sono stati soprattutto i vini, le mozzarelle, i taralli, le birre e la passata di pomodoro. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune, che sotto il vestito